0: El compadito Águila Blanca. 9 a 10 con el ahijado Toñito. Y 10 de la noche con el compadre Loredo.
1: Tello Custom Trim.
2: Tello Custom Trim.
1: Tello Custom Trim.
2: Tello Custom Trim.
1: Tello Custom Trim.
2: Tello Custom Trim.